0: Eno, mixei!
1: Yo, ghetto, yo, ghetto, yo, ghetto.
2: Manto è salamu best. Je la mule de famo le mule.
0: Vigilante. The best DJ.
2: My life, your life. Don.